alegria, da speranza mi ha segretato. Mas todo passa, todo passa.